gli sguardi sempre ammiccanti di tutti, anche del DJ. Sognano di essere amanti.